0: Che vi dico?
1: Sagro, osso, tendu, uise.
0: Che ricco, ricco, ricco, ricco, ricco.
1: Sagro, osso, tendu, uise.
0: Che ricco, ricco, ricco, ricco, ricco.
1: Sagro, osso, tendu, uise.
0: Che ricco, ricco, ricco, ricco, ricco.